0: Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo della primavera, la primavera dell'amore.
1: Time Up.
2: Os clássicos de todos os tempos,
3: misturados por Sérgio Pina.